0: 6.7 FM.
1: Mi sa come deve che da gosa. Dolce Sinekilla, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Home.

La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.